0: Perfecto.
1: Three.
0: Mapples 20, 8991, Alpha 369, Delta Hotel, Blue Mazda.
1: Copy, Mapples 20.